The bass. The drum. The trumpet.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Ora
1: è Radio Super.
2: La tua Radio Super.
3: Sono le 2:58 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 3 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 4 e 22 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Ehi, vieni qua tu. Siediti.
1: Conto su di te.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5:07.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

cosa ne sai di quello che io provo per lei? Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me, come era prima di te. Prima c'è lei, non crederci se vuoi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 5 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 6 e 25 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
4: L'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì, così.

deliziata, coccolata, pane, burro e marmellata. Mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venuto, Mare piccola, piccola, piccola, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti. Spara. E spara. E spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 7:10.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Sei su Radio Super e si sente!

0: Sono le 7:56.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente!

Ci disponiamo a celebrare questa Eucaristia nella festa della dedicazione della nostra cattedrale con il canto numero 221.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. In questo giorno della consacrazione della nostra cattedrale, segno di unità della Chiesa bresciana, nell'unità con il nostro Vescovo, successore degli Apostoli, vogliamo chiedere perdono al Signore se non sempre abbiamo pensato che noi siamo il Tempio di Dio, noi siamo il luogo dove abita il Signore. Non sempre ci siamo ricordati che siamo stati portatori di Cristo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che prepari il Tempio della Tua gloria con pietre vive e scelte, e fondi sulla Chiesa il tuo Santo Spirito, perché edifichi il popolo dei credenti che formerà la Gerusalemme del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna.

e tutta la comunità di Israele, convenuta presso di lui, immolavano davanti all'arca pecore e buoi, da non potersi contare né calcolare per il gran numero. I sacerdoti introdussero l'arca dell'alleanza del Signore al suo posto nella cella del Tempio, nel Santo dei Santi, sotto le ali dei cherubini. Difatti i cherubini stendevano le ali sopra l'arca. Essi coprivano l'arca e le sue stanghe dall'alto. Le stanghe erano più lunghe, per questo le loro punte si prolungavano oltre l'arca verso la cella, ma non si vedevano di fuori. Così è fino ad oggi. Nell'arca non c'era nulla se non le due tavole che Mosè vi pose sull'Oreb, le tavole dell'alleanza conclusa dal Signore con gli israeliti quando uscirono dall'Egitto. Avvenne che quando i suonatori e i cantori fecero udire all'unisono la voce per lodare e celebrare il Signore e il suono delle trombe, dei cembali e degli altri strumenti si levò per lodare il Signore, perché è buono, perché la sua grazia dura sempre, allora il Tempio si riempì di una nube della gloria del Signore. I sacerdoti non riuscivano a rimanervi per il loro servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore aveva riempito il Tempio di Dio. Allora Salomone disse: «Il Signore ha deciso di abitare nella nube. Ora io ti ho costruito una casa sublime, un luogo ove tu possa porre per sempre la dimora». Parola di Dio. Noi lodiamo, Signore, la gloria del tuo nome. Sii benedetto, Signore Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre. Tua, Signore, è la grandezza e la potenza, tua la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Noi lodiamo, Signore, la gloria del tuo nome. Signore, tuo è il regno, tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Tu domini tutto, da te dipende il fare ogni cosa, grande e forte. Noi lodiamo, Signore, la gloria del tuo nome.

Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero alcuni: «Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Parola del Signore.

La celebrazione di questa festa della consacrazione della nostra cattedrale, la Chiesa vuole farci come riflettere su due elementi importanti della nostra fede. Il primo, che noi credendo costituiamo il corpo mistico di Cristo. Noi stessi fatti corpo di Cristo come altro Cristo nel battesimo. La Chiesa che noi oggi festeggiamo, prima di tutto, è quella fede che ci unisce al capo del corpo mistico di Cristo e con Cristo veniamo offerti al Padre per mezzo dello Spirito Santo che abita in ciascuno di noi. La Chiesa dei cristiani è il loro cuore e dobbiamo dire che dobbiamo sempre tenere presente questo, che noi dobbiamo adorare Dio in spirito e verità. E quindi la prima, conseguenza che noi abbiamo da fare è sempre quella di dire che il nostro Tempio, là dove abita Dio, là dove siamo aspettati da Dio, là dove accadono le decisioni della nostra vita, lungo tutta la nostra esistenza, è il nostro cuore. Là adoriamo Dio. Diciamo che per ipotesi i cristiani potrebbero non avere nessuna chiesa. Loro sono il Tempio di Dio. Pensiamo a quando imprigionati i cristiani dicevano che adoravano Dio nel loro cuore in una profondità così grande che si sentivano in comunione con tutti coloro che credevano nello stesso Signore. Ricordiamo per esempio il vescovo Van Thuam che imprigionato e celebrava la Santa Messa, la celebrava nella sua prigione, diceva lui, e per non essere visto su una mano si metteva alcune gocce di vino e una goccia di acqua e poi consacrava e in questo modo aveva celebrato la Santa Messa, come nel cuore della Chiesa, come fosse stato nella sua cattedrale. Ed è importante, sapere, per esempio, che lui poi, consacrando anche le ostie sante, poi dentro un pacchetto di sigarette le faceva passare attraverso i credenti che erano nella stessa prigione e così tutti avevano modo di vivere nel proprio cuore, vivere la propria intimità con Dio, la propria fede con Dio. La prima grande verità è che noi siamo la Chiesa, le pietre vive della Chiesa, dei cattolici sono loro, è la loro vita. Poi ecco, noi oggi celebriamo anche le chiese costruite di pietra ed è importante che riflettiamo anche su questo, perché noi diciamo che viviamo la Pasqua di domenica in domenica e ogni domenica noi ci riuniamo e prendiamo coscienza di essere credenti insieme, come un corpo che si riunisce proprio avendo come capo, come centro affettivo Gesù Cristo, si riunisce per offrirsi con Cristo nello Spirito Santo, offrirsi al Padre. La domenica per noi è sempre il luogo nel quale
celebrando la Santa Messa diversamente dagli altri giorni, dice la Chiesa, noi ricelebriamo la Pasqua del Signore. Ed è importante quindi che teniamo presente anche questo segno di visibilità della Chiesa, non solo degli edifici, ma anche del fatto che i credenti, che sono credenti perché adorano Dio nel loro cuore, si ritrovano e si guardano, si vedono. Mi ricordo quando ero all'estero per lungo tempo, quando incontravo un cristiano mi sembrava un po' di essere come siamo qui un po' in Italia, dove la fede, diciamo così, professata così a livello generale nella coscienza di tutti è quella cristiana. Ebbene, c'è di fatto anche questa necessità. La fede cristiana si documenta poi nelle opere e in questo senso capiamo che la testimonianza che ci viene chiesta della nostra fede, se siamo credenti, testimonianza nella carità, viene documentata anche dalla presenza fisica, concreta, delle nostre chiese. Vogliamo così ricordare nella nostra preghiera il nostro Vescovo, che è per noi il segno dei successori degli Apostoli, in comunione con il quale noi viviamo con certezza la nostra fede. Pensiamo allo scisma che è appena accaduto, per esempio, nella fraternità di Lefebvre, tutti abbiamo sentito dire in questi giorni. Pensiamo come sia importante l'unità con il Vescovo e con il Vescovo, attraverso il Vescovo, con il Papa. La certezza di seguire Cristo, non solo nel nostro cuore, ma anche concretamente nell'insegnamento, nel modo di vivere, nella nostra morale, nella nostra vita quotidiana. La Madonna ci aiuti ad essere prima di tutto veri credenti, lei che è beata perché ha creduto, proprio che si ricordano continuamente di essere Tempio di Dio, ma anche poi ci aiuti a darne testimonianza. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.

Accogli, o Signore, le offerte che ti presentiamo e dona al tuo popolo in preghiera la grazia redentrice dei tuoi sacramenti e la gioia di vedere esauditi i voti e le speranze per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel tuo amore per l'umanità hai voluto abitare là dove era accolto il tuo popolo in preghiera, per fare di noi il Tempio dello Spirito Santo, in cui risplenda la santità dei tuoi figli. Questa Chiesa misticamente adombrata nel segno del Tempio, tu la santifichi sempre come sposa del Cristo, madre lieta di una moltitudine di figli, per collocarla accanto a te, rivestita di gloria. E noi, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te l'inno di benedizione e di lode. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pier Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, informati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Corpo e sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita. La comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna.

Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19%, fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Stai ascoltando Radio Super.
6: Sono le 8 e 33 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Interessi zero su tutto l'arredamento.
4: Sì, hai capito bene.
3: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
5: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
0: Radio Super ti tiene compagnia.
7: Sono le 9 e 2 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 9 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
5: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova, Brescia, va ora in onda Super Mattina con Pierangelo Pini, Radio Super Canale 787 del tuo televisore.

Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno da Pierangelo Pini e dallo studio 2 di Radio Super, rigorosamente in diretta luglio col bene che ti voglio, è il 4 di luglio, buongiorno, buon sabato mattina e siamo prontissimi, ma proprio prontissimi per vivere insieme questa bella, bella mattinata, c'è il sole, è estate, c'è la musica e c'è la radio e noi siamo qui proprio per questo, per tenervi compagnia, per regalarvi le belle canzoni, per portarvi il sole direttamente a casa vostra con la musica e con la nostra allegria. Come va? Tutto a posto? È tutto bene? Dai che stiamo bene insieme e vi do subito anche le coordinate per entrare in sintonia con noi. Due ore, mamma mia, sino alle ore 12 insieme, adesso una bella ora di ballo liscio, poi dalle 11 alle 12 invece tante belle canzoni. Allora, per interagire, per chiamarci in diretta qualora voi lo vogliate, per salutarci, per augurarci così una buona giornata, 351 40 41 42 3. Pronto? Buongiorno. È caduta la linea. Riprovate, non ci sono problemi. È 351 40 41 42 3 per chiamarci in questa nostra mattinata insieme. Ripeto, sino alle ore 12 noi siamo qui. Voi ci state ascoltando direttamente dal vostro televisore e vi state ascoltando direttamente

0: persone meravigliose. Bene. Loro, i componenti e tutti, siete quelli che ci danno vita.
1: Grazie, Carla.
0: Per noi anziani, io prossimamente sono 97, non mi lamento.
1: Lasciamo, Carla, lasciamo stare gli anni, che è una cosa solamente di anagrafica. Noi siamo tutti giovani dentro.
0: Gli anni sono numeri, esatto. E basta.
1: Dai, Carla.
0: Io sono qui a casa mia, bella tranquilla, che mi arrangio ancora a farmi tutto. Cosa voglio?
1: Cosa
0: di
1: vuoi
0: più?
1: Di più? Dai, Carla.
0: Ci siete voi, vi saluto.
1: Ciao.
0: Buona giornata, buon proseguimento. Non lasciateci, mi raccomando.
1: Noi siamo qui. Ciao, Carla, grazie, un abbraccio grosso. Ciao, ciao, la nostra Carla da Cremona, 351 40 41 42 3. È per iniziare alla grande questa bella mattinata insieme. Dai, forza, che vi voglio sentire, perché lo sapete che io ci tengo in modo particolare a sentire le vostre voci, voi che ci chiamate spesso e volentieri, ma anche naturalmente i nuovi ascoltatori, quelli che non ci hanno mai chiamato. Pronto? Pronto, pronto, pronto?
2: Ciao, Perangelo, sono Dorotea dalla provincia di Lodi.
1: Dorotea dalla provincia di Lodi, buongiorno, ecco. Buongiorno Tea. Tutto bene lì a Lodi?
2: Sì, tutto bene, fa un caldo, ora mi sono ritirata.
1: Dai, stai lì tranquilla, ecco. Alza il volume del televisore che ti facciamo cantare e ballare.
2: Senti, vorrei salutare tutti quelli che ascoltano.
1: Va bene, li stai già salutando perché sei in diretta.
2: Anche a te che sei bravo, poi ci verremo forse a trovare.
1: Va bene,
2: a trovarti.
1: Va bene, ciao bella, grazie.
2: Ciao,
1: grazie alla nostra Tea da Lodi. Allora, ripeto il numero di telefono, che lo vedete è scritto sul vostro televisore, perché la nostra pagina ufficiale del nostro canale ufficiale della radio, perché è la radio che si ascolta tramite il televisore, non è un canale televisivo, è un canale radiofonico emesso tramite poi il segnale ascoltato, ecco la parola giusta, ascoltato tramite il vostro televisore. Allora, 351 40 41 42 3. Pronto?
3: Sono Carlo da Viadana.
1: Buongiorno Carlo da Viadana, buongiorno.
3: Volevo ringraziarti per sabato scorso, per la cosa blu.
1: Abbiamo messo i bersaglieri, perché tu sei un bersagliere, sì, ecco, allora noi l'abbiamo dedicato a tutti i bersaglieri, va bene?
3: Comunque ti ringrazio te e tutto l'equipe per sabato.
1: Va bene.
3: Quando mi sono seduto al tavolo ho mangiato il doppio.
1: Oh, va bene, lo so, perché ti caricano.
3: Ascolta,
1: dimmi,
3: Perangelo,
1: dimmi.
3: Puoi farmi un favore, se possibile, questa mattina farmi una dedica, però ci pensi a trovare la musica.
1: Sì?
3: Che sarebbe per la signora che lavora dietro le quinte, che ti porti il caffè.
1: Va bene, la nostra Elisa, va bene, ok, grazie Carlo, un abbraccio grosso anche da Elisa. Ciao caro.
3: Va bene.
1: Ciao bello, grazie bene, al nostro ciao, Carlo, ciao. Grazie a Carlo da Viadana, dai che partiamo alla grande, perché qui non dobbiamo perderci, dai, 351 40 41 42 3, la musica è protagonista.

0: Già, ma che bello partire con la fisarmonica. Quando parti con la fisarmonica, insomma, è tutta un'altra giornata. Allora, attenzione, 351 40 41 42 3, il numero voi lo vedete sul vostro teleschermo, la Leonessa è il canale e naturalmente tutti i contenuti vi sono offerti e prodotti da Radio Super. In questo caso ci sono io, Super Mattina con Pierangelo, questa mattina, poi ci sarò anche domani, sempre dalle 10 alle 12, mi raccomando, sempre qui sul nostro canale ufficiale della radio 787. Allora, io vi ripeto il numero di telefono se volete chiamarci, 351 40 41 42 3, perché vi voglio sentire, perché ho voglia di sentire le vostre voci, ho voglia di sentirvi tutti e tutte, naturalmente tutti i nostri amici, le nostre amiche, quelli che ci ascoltano da tempo, che ci sostengono da tempo, e poi mamma mia la voce, e poi anche coloro che magari non ci hanno mai chiamato e decidono magari questa mattina di chiamarci. Io vi invito a chiamarci perché siamo in famiglia, siamo veramente in famiglia, e noi aggiungiamo ogni puntata un posto a tavola e stiamo diventando veramente tanti. Ancora grazie, perché gli ascolti, insomma, stanno crescendo ora per ora, perciò grazie di cuore per questa vostra amicizia. Adesso vi regalo un bellissimo brano dall'orchestra di Paolo Bertoli, non so se la conoscete questa canzone che si chiama Aspettami lì. Io vi aspetto al telefono 351 40 41 42 3, le 10:15 minuti. Questa è Radio Super, la mattinata con voi sino alle 12 con Pierangelo. C'è una telefonata, mettiamo un attimo in pausa la canzone, vediamo chi abbiamo per noi. Pronto?
1: Ciao Pierangelo, sono Daniela.
0: La nostra Daniela, che ieri sera, Daniela, ti ho salutato il maestro Bagutti, che l'ho incontrato e ho detto ti saluta la mia Daniela, una nostra ascoltatrice che richiede sempre le tue canzoni, mi ha detto abbracciala per me. Ma veramente, Daniela,
1: sei un tesoro, sai.
0: Te l'ho salutato, te l'ho salutato, ho detto la nostra Daniela ti sostiene ogni sabato, davvero.
1: Sì, guarda, io ascolto tutti, neanche clan, così ho conosciuto tutti, però
0: stasera vedo Marco e te lo saluto, vedrai, ok?
1: Va bene, ti ringrazio. Facilmente stasera vengo giù facilmente.
0: A Corzano, cioè, allora fatti conoscere, ok?
1: Si mi porta a mio nipote e vengo fra un giro.
0: Dai,
1: sottero.
0: Dai che voglio conoscerti, va bene? Vieni a cercarmi lì al ristorante, tanto. Va bene? Ok.
1: Sì, buona giornata anche a voi,
0: Daniela,
1: tutti. Ciao,
0: grazie. Sto parlando della festa di Corzano, che tra poco poi ve ne parlerò in particolare, ma adesso vi mando il brano. Aspettami lì.

0: Allora abbiamo una telefonata, mettiamo un attimo in pausa il disco. Pronto, pronto, pronto.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Arriva la voce del padrone.
0: Siamo in ritardo stamattina, eh?
1: No, non sono in ritardo perché ho il telefono in carica. E allora
0: sei giustificato. Sei giustificato.
1: Ci vuole un po' più di tempo.
0: Sai che
1: una volta sui dischi c'era scritto la voce del padrone.
0: Certo, certo, una grande casa discografica, te la ricordi, no?
1: Sì, certo.
0: Va bene?
1: Mancherebbe.
0: Carissimo, tutto bene?
1: Buona giornata, sì, tutto bene anche voi?
0: Tutto bene, Carlo, tutto a posto, va bene.
1: Allora cominciamo tutto.
0: Allora siamo a posto, hai chiamato e siamo a posto, ok?
1: Va bene, ok.
0: Ciao Carletto, grazie.
1: Ciao,
0: grazie al nostro Carlo da Bergamo e continuiamo con la canzone di Paolo Bertoli, Aspettami lì.

Aspettami lì, la voce di Paolo Bertoli. Ancora buongiorno. Allora, ho parlato prima, no? Ieri sera ho incontrato alla festa di Corzano, abbiamo aperto la festa di Corzano in festa all'Oratorio San Martino con il maestro Bagutti. Mi ha detto di salutare, gli ho salutato la Daniela perché è un'ascoltatrice fedele, piace in modo particolare Bagutti, ma mi ha detto di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Super. Un abbraccio, una stretta di mano a tutti, perché veramente, insomma, lui ci segue e fa piacere che la nostra radio e voi così mandiate e andate a così a richiedere le sue canzoni. Perciò un saluto da parte del maestro Franco Bagutti. Ma la festa di Corzano in festa continua anche questa sera. Noi vi aspettiamo a Corzano, in provincia di Brescia, Oratorio San Martino. Stasera si ballerà con Marco e il clan, poi naturalmente il ristorante con tante specialità gastronomiche anche locali, tanta bella gente e tanta voglia di fare festa. Poi domani si ballerà con l'Orchestra Philadelphia e poi lunedì gran finale con l'orchestra di Omar Codazzi e Aurora. Perciò mi raccomando, è Corzano in festa, Corzano, provincia di Brescia, e la festa è una festa nella festa. Veramente, vi aspettiamo in tanti, si mangia bene, bella musica e si sta veramente bene tutti insieme. Intanto c'è Acqua e Sapone di Daniele Tarantino Elia. Intanto io vi ricordo, e mi raccomando, non lasciateci da solo, lasciateci da soli qui alla radio, 351 40 41 42 3. E questo è il nostro numero di telefono ufficiale per chiamarci, lo vedete sul vostro televisore, canale 787. Oh, mi raccomando, il canale 787 deve diventare il canale di famiglia, mi raccomando, perché è molto importante che ci seguiate, perché ci sono delle grandi, grandi novità, tante cose bollono in pentola, preparatevi perché sarà un'estate ricca, ricca di voi, ricca di noi, e poi arriverà l'autunno con un palinsesto, ale ale ale ale. Dai, forza e coraggio, voglio sentire le vostre chiamate, voi tutti che ci seguite, perché, ripeto, a me piace sentirvi tutti, perché è bello che voi ci sostenete, ma è bello anche sentire nuovi amici, nuove amiche, coloro che magari per svariati motivi non hanno mai potuto chiamarci e questa mattina magari decidono proprio di chiamarci. Sì, a questo numero, quello che vedete in sovraimpressione o che state magari guidando l'automobile, io ve lo ripeto perché ci state ascoltando anche dal DAB o dalle varie piattaforme internet, 351 40 41 42 3. Intanto arriva Acqua e Sapone.

una ragazza acqua e sapone. Allora, dai amici e amiche, mi piace, naturalmente lo sapete, io insisto, a me piace dare i numeri e io sono uno che dà i numeri, non c'è niente da fare. A proposito, 351, questi numeri però, è 351 40 41 42 3, questo il nostro numero telefonico ufficiale per entrare in sintonia con noi, per entrare in diretta con noi e partecipare a questa trasmissione, ricordo, ogni sabato ed ora anche la domenica in diretta dalle 10 alle 12 dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova con Pierangelo qui su Radio Super canale 787 del vostro televisore. Adesso voglio regalarvi una bella canzone, un bel brano, le canzoni popolari, ragazzi, sono quelle insomma che vanno tramandate ai nostri ragazzi per fare conoscere veramente la canzone di una volta, quella che si cantava e si ballava, che cantavano e ballavano i nostri nonni, i nostri genitori nei cortili, perché lì era veramente sempre festa. El Canfin, questo gruppo, ci propongono questa Marietta, monta in gondola, eccola qua.

0: Allora abbiamo una chiamata, mettiamo in pausa la canzone per non perdere nemmeno una nota. Pronto?
1: Chi parlo?
0: Sì.
1: Signor Pierangelo?
0: Sì, buongiorno. Chi parla?
1: Ciao, io sono Daniele, chiamo la provincia di Firenze.
0: Oh, buongiorno carissimo, buongiorno, buongiorno.
1: Ascolta, no, e qui gli dicevo, di un pezzetto siamo oscurati, ora ti presciamo e mai, da fare
0: questo io non te lo so ancora dire, non ho notizie in merito, però mi hanno detto che sì, di ascoltarci con internet, perché abbiamo attivato tutte le piattaforme su internet in streaming, perciò se hai il telefono collegato a internet, ormai ce l'abbiamo tutti, ci puoi ascoltare sul sito ufficiale Brescia Sat, oppure cerca Radio Brescia la Leonessa e ci trovi assolutamente e ci ascolti, ok? Perché noi siamo adesso con questo nuovo sistema di piattaforme che arriviamo in tutto il mondo.
1: Tutto su internet.
0: Mamma mia, dai, attrezzati Daniele, attrezzati che dai che ok?
1: No, allora tu dici anche se rimetteranno il canale tutto su internet,
0: Per adesso è su internet, non è escluso che poi tornerà il canale, però momentaneamente è su internet dalla tua zona.
1: Momentaneamente su internet.
0: Qui al nord, la Lombardia e altre regioni sono già coperte con il canale 787, mentre dalle tue parti internet è il protagonista, va bene?
1: Va bene, grazie per
0: ciao Daniele, un abbraccio, ti salutiamo, un abbraccio grosso, ciao. Grazie al nostro Daniele da Firenze, vai col El Canfin.

0: completa. Mi raccomando, rimanete lì perché c'è la pubblicità, poi torniamo e da noi la musica e le canzoni continuano. E che canzoni! 351 intanto 40 41 42 3. Super pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: La Grande Ruota. Dal 1853 produce ottime polente a base di mais e senza glutine e tutte le farine biologiche per la panificazione. La bramata, il fioretto e l'integrale macinata a pietra con le relative istantanee sono le nostre farine di punta. Tra le farine per impasti biologici trovate grano tenero, farro, segale e tutti i nostri mix per completare la linea. Ci trovate nei migliori supermercati e negozi specializzati. La Grande Ruota, a Dello, Brescia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto numero 1, telefono 030 97 18 009.
5: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
6: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
7: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
6: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
7: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
6: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
7: Ideanottesrl.it.
0: Super mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: classico dell'orchestra Bagutti, ragazzi della terza età. Buongiorno, buona mattinata, buon sabato, è il 4 di luglio. Un saluto anche a coloro che ci ascolteranno e ci stanno ascoltando nella fascia del mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16, dove noi andiamo a replicare questa trasmissione. Allora, attenzione, perché potete chiamarci, qualora voi lo vogliate, al 351 40 41 42 3. Voi tutti e tutte che ci state ascoltando dal televisore, dal canale 787, lo ripeto spesso e volentieri perché voglio che questo canale diventi il canale di famiglia, no? Voi accendete il televisore e che comodità, la radio a portata di televisore, no? Una volta c'era l'apparecchio radiofonico, c'era la radio in FM, che c'è ancora, però è più difficile ora reperire una radio, un apparecchio radiofonico per l'FM, non si vendono quasi più. Invece il televisore, insomma, è una cosa, è un elettrodomestico che ormai tutti abbiamo in casa, anzi più di uno, perciò ovunque voi siate, se siete in camera da letto, se siete in soggiorno e se siete in cucina, accendete il televisore e la radio è protagonista. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Sono Lucia da Garda.
0: Il lago di... che bello il lago di Garda, Lucia. Buongiorno, Lucia.
1: Buongiorno.
0: Stai bene? Tutto a posto?
1: Insomma, dai, sono un po' anziana, ma
0: ma non siamo anziani, non siete anziani, lasciate stare l'età, perché qui siamo tutti giovani, perché la musica e la radio mantiene giovani, basta, ecco, è così,
1: è vero. Io amo la musica, sono nata con la musica e vivo di musica.
0: E noi...
1: Vostro 787 lì è sempre acceso.
0: Bravo, ormai si accende da solo e non si spegne più, ormai non puoi più neanche schiacciare il telecomando. Brava. Dimmi.
1: Mi chiedo una canzone se ce l'avete.
0: Sì. Dimmi.
1: Voglio amarti così.
0: Voglio amarti così. Va bene, te la mettiamo molto volentieri, Lucia, va bene?
1: Voglio amarti così.
0: Brava. E noi ti amiamo, vi amiamo tutti. Grazie Lucia, un abbraccio grosso a te al Lago di Garda. Sei stupenda,
1: grazie.
0: Ciao Lucia, un abbraccio.
1: Ciao
0: bella. Grazie alla nostra Lucia da Garda, che bello il lago. Vediamo se ci telefonate anche dal Lago d'Idro e dal Lago di Iseo, dai, dalle valli. Dai, fatevi sentire e raccontateci un po' di voi e del vostro paese, della vostra zona. Ci sono delle feste, cosa state combinando di bello? Dai, che mi piace sentire e così chiacchierare, no? Chiacchiere in famiglia, chiacchiere da amici. Ma adesso andiamo in Romagna, perché l'orchestra Casadei è già pronta, e ve la ricordate questa canzone, questo brano dal titolo Giramondo, mamma mia.

0: Che bella questa gira mondo dall'orchestra Casadei. Allora saluto Giorgio Conti, il nostro Giorgio Conti, che ci sta ascoltando dal Lago d'Idro, dal comune di Bondone in streaming, e ci sta ascoltando via internet perché la nostra radio, intanto salutiamo Giorgio con l'augurio di un buon fine settimana, ma vi ricordo che la nostra radio la potete ascoltare su tutte le piattaforme disponibili in streaming in internet, anche sull'app Alexa. Dovete solamente dire Alexa Radio Super la Leonessa, oppure Radio Brescia la Leonessa, e vi porta direttamente nel mondo della nostra radio. Pronto?
1: Radio Super.
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Maria di Borgo San Giacomo.
0: Buongiorno Maria da Borgo San Giacomo, come stai?
1: Bene, ti sto ascoltando. Puoi mettere per piacere,
0: sì,
1: una canzone per il 25 anni di matrimonio?
0: Ma auguri.
1: Il mio figlio Massimo e Simona.
0: Massimo e Simona, 25 anni di matrimonio, i quali naturalmente facciamo tanti tanti auguroni. Che canzoni vuoi che ti metta?
1: Metti una bella canzone.
0: Va bene, ti mettiamo. Va bene.
1: Va bene.
0: Ok. Maria, grazie della tua sintonia con noi. Ok, grazie. Ciao Maria.
1: Ciao.
0: Grazie alla nostra Maria e auguri di buon anniversario dunque a Massimo e Simona, che festeggiano il loro 25esimo anno di matrimonio. Adesso voglio mandare questa canzone di Omar Codazzi, La mia preghiera, e così invito il nostro editore a chiamarci, perché ormai io voglio far diventare questa cosa una tradizione, no? Un appuntamento fisso, fisso con il sabato mattina, la chiamata del nostro editore per salutarci, per salutarvi. Allora, Omar Codazzi, eccolo qui, qui è tutto un programma. Lunedì, mi raccomando, a Corzano in Festa ci sarà il gran finale con Omar Codazzi, mi raccomando, lì, vi voglio veramente in tanti. Eccolo qui Omar che arriva.

La mia preghiera, la voce di Omar Codazzi, protagonista con noi qui su Radio Super, le 10:49 minuti. Buongiorno, buona mattinata, buon sabato, siamo insieme in diretta, rigorosamente in diretta, sino alle ore 12 con Pierangelo Super Mattina. Vi ricordo che ci sarò anche domani mattina, sempre dalle 10 alle 12, sempre qui sul canale 787 del vostro televisore. Potete chiamarci, vi do il numero 351 40 41 423. Continuate a chiamarci, ci state chiamando in tanti e in tante, ma io insomma sono felice. Più vi sento e più sono felice, veramente, veramente, perché è bello condividere. Condividere mi sembra un termine assolutamente adatto con voi questa mattinata e questa trasmissione. 351 40 41 423, lo vedete bene in grande sul vostro televisore e su questo canale che non dovete mai perdere, perché è un canale radiofonico, ma un canale che vi tiene semplicemente compagnia. E cosa c'è di più bello della compagnia? E la fisarmonica, che ne pensate della fisarmonica? Sapete che noi siamo particolarmente amanti di questo strumento che quando suona crea un'atmosfera di festa. Gigi Stock ci interpreta Il silenzio fuori ordinanza. Sentite che bello!

0: E qui è tutto un programma, Gigi Stock con il silenzio fuori ordinanza, interpretato con la sua fisarmonica. Che bello, che bella mattinata, almeno me lo auguro, che stiamo vivendo. Le 10.54, ancora poco, e poi terminiamo questa prima parte, tutta dedicata alla musica da ballo, ma mi raccomando, state con noi, perché poi nella seconda parte avremo modo di ascoltare tante belle canzoni, avremo modo veramente di spaziare nel mondo del la musica a 360 gradi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Pierangelo, sono Ersilia di San Polo.
0: Buongiorno Ersilia, come stai?
1: Buongiorno, sì, abbastanza bene, non lamentiamoci.
0: Mi fa piacere, tutto a posto a San Polo, tutto a posto, il mare è calmo.
1: Sì. Sì, sì, su certe situazioni veramente sembra che qualcosina.
0: Bene, bene Ersilia, ci stai?
1: Siccome hai suonato il silenzio fuori ordine, posso dirti quello che mi era successo, perché il mio babbo, il mio bubà, lo chiamavo bubà, certo. È mancato, mi ha lasciato proprio 40 anni fa. E niente, ricordo che con i miei bambini eravamo qua nel cortile, io suonavo l'organetto a bocca, no? Sai, quel cosino.
0: Sì.
1: E lui era nella stalletta dove c'era l'asinello, il pony, tutta la sua fattoria, i bambini assieme, e io ho suonato il silenzio. Sento che mi urla: basta, ho fatto 8 anni di guerra.
0: Ti credo.
1: Ho chiuso l'organetto nel cassettino
0: e basta, e l'hai messo in silenzio.
1: L'ho messo in silenzio.
0: Bene.
1: Ho capito il suo stato d'animo.
0: Storie di vita, Ersilia, storie di vita vissuta veramente, e mi fa piacere, dai, una bella testimonianza. Bene,
1: grazie
0: Ersilia,
1: grazie a voi di esistere, un abbraccio,
0: grazie
1: buon
0: a voi.
1: Fine settimana a tutti, tutti.
0: Grazie a te e a tutti voi.
1: Un bene dell'anima, grazie.
0: Anche noi, Ersilia, un abbraccio grande a te, ok?
1: Grazie.
0: A presto, ciao Ersilia, grazie alla nostra Ersilia da San Polo, siamo a Brescia. Allora, mi permetto di ricordare ancora il numero 351 40 41 42 3. Mi permetto di ricordare che questa sera a Corzano in festa, continua la festa che è iniziata ieri sera, e protagonista dal punto di vista musicale, tra l'altro le orchestre selezionate per voi che verrete a sentirle, a ballarle, con selezionate da Radio Super e da Super TV, ci sarà il grande Marco e i Clan. E qui lo ritroviamo, ma poi lo sentirete dal vivo questa sera, perché vi aspettiamo a Corzano in festa, Corzano, provincia di Brescia. Intanto Madonnina degli Alpini.

0: Abbiamo, no, abbiamo una chiamata in linea, vediamo, vediamo chi abbiamo. Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao, sono Elio di Fidenza.
0: Elio da Fidenza, ciao. Buongiorno Elio. Buongiorno Elio.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ciao. No, non interrompere la musica, che è bellissima.
0: Adesso la musica la facciamo ripartire, la facciamo. Chi parla? Siete in due lì.
1: Come?
0: Pronto? Si sente un po'. Bravo, bravo, perché sennò abbiamo un ritorno un po' strano, Elio.
1: Appunto, era il volume, dimmi.
0: Allora, Elio, come va lì a Fidenza? La prima volta che mi chiami o già la seconda?
1: No, no, no, io ho chiamato la prima volta che avete iniziato tre o quattro settimane fa.
0: Oh, bravo, bravo.
1: Il primo sono stato.
0: Esatto, mi sembrava. Okay. Tutto bene, Elio? A Fidenza?
1: Tutto bene.
0: Mi fa, piacere, ci stai ascoltando dal 787. E...
1: Il 787 non arriva qua, io ti prendo su un altro canale, però...
0: Sì, però è sempre il 787. Sì, perché poi il tuo televisore magari te lo posizioni in un altro numero, però è il 787. Bene?
1: Esatto, esatto.
0: Bene.
1: Esatto.
0: Ti piacciono le nostre canzoni, Elio, allora? Mi fa piacere.
1: Certo che mi piacciono, certo. Posso chiederne una?
0: Certo, dimmi.
1: Perché siamo in tema della Madonnina degli Alpini.
0: Sì.
1: La mia signora bianca.
0: La mia signora bianca, noi te la mettiamo, ok? Nella seconda parte te la mettiamo volentieri, ok?
1: Ecco, allora, me la dedichi a... ho sentito, sto ascoltando la TV stamattina, ho sentito ci sono tante signore che hanno oltre i 90 anni, è un bellissimo traguardo.
0: Hai visto?
1: Quindi, dedicata a loro.
0: Perché ascoltando la nostra radio qui si campa 100 anni, lo sai, no?
1: Sì. Perciò
0: lì vado ad ascoltare allora.
1: Spero di arrivarci anch'io.
0: Te lo auguriamo di cuore, ok?
1: Grazie,
0: ciao caro, grazie di cuore, grazie da Fidenza, grazie all'amico di Fidenza, continuiamo, continuiamo, che la musica qui ci aspetta.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.

0: Allora abbiamo una chiamata, vediamo che abbiamo in linea. Pronto, pronto, pronto?
1: Pierangelo, ciao, sono Maria Rosa dalla provincia di Monza, Brianza.
0: Buongiorno Maria Rosa, brava Maria Rosa, brava, brava.
1: Ascoltami,
0: Maria.
1: Mi voglio complimentare con te perché sei molto bravo.
0: Grazie,
1: si
0: sei
1: vede
0: molto
1: che hai il DNA della musica.
0: Qui il nostro editore ci ha caricato bene.
1: Ho sentito quel signore che cerca la mia signora bianca. Io i bar li ho conosciuti di persona, è molto brava la Luisa, quella che canta.
0: Bene, bene.
1: Mi spiace che suo fratello è morto, però comunque la canzone è bellissima, sono contenta anch'io se la metti.
0: E noi la mettiamo così li ricordiamo assolutamente, ok Maria Rosa?
1: Saluto te, tutto Super TV e tutti gli ascoltatori.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Maria Rosa, ti ringrazio.
1: Per... ti chiamo anche domani.
0: Certo, grazie per le belle parole, un abbraccio. Ciao Maria Rosa.
1: Ciao, ciao,
0: grazie
1: ciao,
0: cara, bacio, grazie, ciao. Un abbraccio. Grazie alla nostra Maria Rosa e continuiamo con Gianni Morandi.

Siamo entrati così nella seconda parte del nostro contenitore del sabato mattina, ma vi voglio ricordare che saremo insieme anche domani in questa versione dell'estate di Supermattina, anche di domenica, sempre dalle 10 alle 12, sempre qui sul canale 787, da dove tutti voi ci state ascoltando, ma salutiamo anche coloro che magari sono in auto e ci stanno ascoltando dall'automobile, dal nostro canale DAB, Digital Audio Broadcasting, il nuovo, la nuova frontiera della radio ormai sulle automobili di nuova generazione. La radio si ascolta così, perciò canale 7C e ci ascoltate. Se volete chiamarci anche dall'auto, mi raccomando, auricolare o viva voce o accostate e fateci una chiamata e raccontateci un po' state viaggiando per dove e perché. Allora 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci in questa bella mattinata del 4 di luglio. L'estate ormai è esplosa e noi siamo qui per tenervi compagnia. Noi siamo come la pizza, quattro stagioni, ci siamo sempre perché veramente noi non possiamo fare a meno di voi. Chiamateci, chiamateci, perché sentirvi, insomma, il programma prende tutta un'altra piega, un altro sapore. 351 40 41 42 3. Charles Aznavour, un grande che, insomma, quando interpreta i brani ci fa sognare. L'istrione è un suo biglietto da visita.

tutto un programma nel programma, questa canzone di Charles Aznavour, L'Istrione, qui su Radio Super, le 11:12. Buongiorno, buon sabato mattina. Cosa state combinando di bello? Dai, fatecelo sapere, e c'è ancora spazio per voi al 351 40 41 42 3. Vedo che ci state aiutando anche un po' nella stesura del palinsesto musicale. Tra l'altro, stamattina in regia c'è la nostra Elisa che si sta cavando molto bene nella stanza dei bottoni. Per ora non ha fatto danni e perciò siamo a posto e siamo a cavallo. Va bene, dai, 351 40 41 42 3 per vivere insieme a noi e questa mattinata di compagnia con la radio, perché noi siamo la radio come una volta, perché vi teniamo compagnia, perché vi diamo spazio per chiacchierare, ma siamo assolutamente proiettati nel futuro con la tecnologia. Mi raccomando, il canale 787, il nostro canale ufficiale della radio, ascoltabile, attenzione, dal televisore. Non è che è una televisione, è un canale radiofonico. Poi c'è Super TV, che è il nostro canale televisivo sul 96, a volte siamo in simultanea, però il nostro canale radiofonico si ascolta dalla televisione, canale 787. Se in caso non riuscite a non lo trovate, rifate la sintonia, che in automatico vi esce in Lombardia e

delle regioni vicine, insomma, è assolutamente è ascoltabile. 351 40 41 42 3 è il numero di telefono che vedete in sovraimpressione, bello in grande, no? Per dar modo di non perderlo mai d'occhio, perché magari siete lì che fate i lavori di casa, siete lì che fate delle cose e dite: mi piacerebbe telefonare, ma non mi ricordo il numero. Ah, un'occhiata al televisore e avete subito il numero pronto per chiamarci, eh? Guardiamo chi è il dito più veloce adesso che ci chiama al 351 40 41 42 3. Facciamo la sfida, dai, il dito più veloce. Che bella questa cosa. Dai, allora, visto che ci state aiutando molto bene nel palinsesto musicale, l'amico Elio, Elio da Fidenza mi aveva richiesto questo brano dei Barri che mandiamo molto volentieri, dal titolo La mia signora bianca, la nostra Lisa, me lo ricordo perché io a volte perdo la memoria, non c'è niente da fare. Ragazzi, l'età è l'età. Vai col disco.

Questa trasmissione ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989. Oh, adesso con vero piacere incontriamo la Mixer Italia, perché ho qualcosa di veramente importante da dirvi. Allora, scusate la voce. Allora, voglio, adesso fa caldo, no? Ci sono state le giornate veramente calde. Tornerà ancora il grande caldo e cosa succede quando fa caldo? No, si suda molto e si perdono i sali minerali e ci si sente particolarmente stanchi oppure si hanno le gambe così con i crampi e dolori muscolari. Ma noi abbiamo una soluzione per voi, attenzione, magnesio e potassio attivo. È un integratore alimentare solubile che voi ogni mattina dopo colazione mezzo bicchiere d'acqua, c'è il suo misurino e andate a mettere questo magnesio e potassio in questo bicchiere, in questo mezzo bicchiere d'acqua e vi cambia la giornata. Perché grazie al magnesio andiamo a contribuire alla riduzione della stanchezza e all'affaticamento. Ciao Lorenzo. E poi invece il potassio va a contribuire al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare. Perciò mi raccomando, approfittatene adesso perché abbiamo una bella promozione per voi. Cosa c'è? Niente. Allora, tu l'hai preso il magnesio e il potassio. Oh, bravo. Allora, 27 euro, attenzione, 27 euro e noi ve lo offriamo solamente per voi a questo prezzo. Voi che ci state seguendo, se chiamate però adesso al numero 37 91 96 96 96. 37 91 96 96, scusate ma c'è Lorenzo, quando c'è Lorenzo è così, 37 91 96 96, no siamo seri, 27 euro per questo prodotto che veramente fa molto molto molto bene in questo periodo che fa caldo, avete i dolori alle gambe, ecco perché avete poco potassio e voi con il potassio andate ad integrarlo questa mancanza, oppure il magnesio, sudate molto, perciò perdete i sali minerali. Con questo prodotto andate ad integrare il magnesio, perciò andate a ridurre la stanchezza che è data dal caldo, dal sudore, eccetera. Poi magari chi lavora sulle strade, chi lavora in fonderia, i muratori che sono magari all'aperto sul tetto, eccetera, possono portarsi un termos con l'acqua e mettere questo prodotto con il suo misurino e vi aiuta veramente ad affrontare il grande caldo. 27 euro, attenzione, però è un'offerta che dovete prendere al volo, mi raccomando, chiamate anche in questo momento e ordinate il prodotto magnesio e potassio attivo al numero 37 91 96 96 96. Gusto arancia, voi direte ma io ho problemi di zuccheri, non è un problema perché questo prodotto non contiene zuccheri, perciò mi raccomando, magnesio andate a contribuire alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, il potassio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e del sistema del muscolare, vi aiuta nella funzione muscolare, perciò meno crampi, meno dolori quando vi sdraiate alla sera o il pisolino al pomeriggio, ma soprattutto non vi sentite stanchi. Voi al mattino dopo colazione mezzo bicchiere di acqua e con il suo misurino voi andate a risolvere questo problema perché integrate nella vostra giornata magnesio e potassio. Attenzione, 27 euro, un bel flacone, vi dura un mese perché c'è il suo misurino, non potete sbagliare il dosaggio, va bene per tutte le età, 27 euro voi, sì, per voi che ci state ascoltando in questo istante, voi amici di Super Mattina e di Radio Super, vi facciamo la promozione a 27 euro, attenzione perché sono due promozioni
prodotti in uno, non è che è una cosa da poco, 27 euro, ma dovete chiamare adesso, al numero 37 91 96 96 96, ripeto, 37 91 96 96 96. Grazie di cuore per avermi seguito e grazie di cuore alla Mixer Italia che ci ha proposto questo ottimo prodotto. Aspettiamo le vostre telefonate. Ha come oggetto un'offerta di vendita fatta direttamente al pubblico ed è sottoposta a decreto legislativo numero 21 del 21 febbraio 2014, modifica del decreto legislativo numero 206 del 6 settembre 2005 del codice del consumo e dell'articolo 7 della legge del 29 luglio 2003 numero 229. In ottemperanza a quanto prescritto dal codice di autoregolamentazione in materia di televendite, l'offerta commerciale in essa contenuta prevede quindi il diritto di recesso entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento della merce tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Mixer Italia, via Massimo D'Azeglio 5, 25030 Corzano Brescia. Partita IVA 026 4205 0989.

Le piccole ore, voglio amarti così, alle 11:28. Vi ricordo, sino alle ore 12 noi siamo qui in diretta con voi e per voi. E dai, adesso vediamo se c'è ancora qualcuno che vuole chiamarci. Mi piacerebbe, l'ho detto e lo ripeto, io a me piace sentire veramente tutti e tutte, perché siete voi che ci sostenete da tempo. Adesso magari vediamo se c'è anche qualcuno, oltre ai nostri amici sostenitori, così da tempo, che magari ci vuole chiamare per la prima volta e dice: io ti ascolto anch'io da tempo, però non ti ho mai chiamato. Diamo spazio anche magari agli amici e alle amiche che non hanno mai chiamato, perché non hanno voluto, potuto, perché magari anche magari coloro che ci hanno trovato magari solo questa mattina. Dai, 351 40 41 42 3, sapete che io ho il motto: no, aggiungi un posto a tavola, perché in ogni trasmissione noi andiamo ad aggiungere amici nuovi che ci chiamano per la prima volta. 351 40 41 42 3, per entrare in sintonia con noi e per così interagire, per in qualche modo diventare protagonisti e protagoniste con noi, perché noi vi lasciamo lo spazio per raccontarci un po' di voi oppure solo per dirci un semplice ciao. Dai, vediamo se c'è qualche nuovo amica o qualche nuovo amico che ci chiamano per la prima volta in diretta qui a Super Mattina. Sono le 11:30, c'è Irene Fargo, questa bresciana che nel 1992 andò a Sanremo con questo brano, Come una Turandot.

Ma che bella questa canzone di Irene Fargo. Giuseppe Cionfoli, ve la ricordate? Era a Sanremo, era fra Giuseppe Cionfoli ai tempi e cantò questo brano dal titolo Solo Grazie.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metal Mark. I saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725. Allora, vediamo se abbiamo qualcuno in linea per noi. Pronto?
3: Pierangelo, buongiorno.
0: Buongiorno, eccola qui che dicevo non mi chiama stamattina. Si vede che è andata a fare festa.
3: Ieri sera abbiamo fatto festa, Corzano fa festa.
0: Ah, esatto. eccola qui, meno
3: sì,
0: male.
3: Sì, ma non c'è gente che come te che va via alle 10:30, c'è gente che arriva tardi. Poi
0: allora, io sono andato via a luna, tanto per, comunque, no?
3: Vabbè. A luna con il fuso orario di Verona.
0: Di Verona, vabbè, poi c'è la strada. Com'è andata Laura, com'è andata?
3: È andata veramente molto bene, siamo contentissimi. Poi un Franco Bagutti che ragazzi c'è.
0: Grande.
3: Sì, grande, perché è un uomo della sua età che sa ancora tenere il palco come fa lui. Insomma, ce n'è veramente, non ce n'è per nessuno, ecco.
0: Tanta bella non gente, per però ho visto tanta bella gente contenta.
3: Tanta bella gente contenta, le due ballavano ancora in cucina, quindi devo dire che è stato veramente, veramente soddisfacente.
0: E stasera ecco. cosa ti aspetta, cosa aspetta i nostri amici che verranno a trovarci?
3: Allora, questa sera, l'orchestra di questa sera, avremo Marco il Clan.
0: Sì, esatto.
3: Avremo Marco il Clan.
0: Pronto? Caduta la linea?
3: Sera. Ah. Sì, rispetto a ieri sera, questa sera avremo anche il nostro Spiedo Bresciano con la polenta.
0: Oh, e lì aggiungi un posto a tavola alla grande. Veramente.
3: Lì aggiungiamo un posto a tavola perché oltre ai casoncelli bresciani, e salutiamo la nostra amica Paola che ci ha fatto la trippa bresciana veramente ieri sera, oggi è già a cucinarla perché ragazzi ieri è andata a
0: Ruba
3: questa trippa.
0: Ma pensa a che, Ruba. Ma col caldo dice la trippa, eppure veramente il maestro Bagutti mi ha detto complimenti per la trippa, davvero, no? Credimi.
3: Sì, è vero. Infatti poi alle 2, quando stavamo venendo via, mi dice, avete già chiuso la cucina? Sì, Franco. Era buonissima quella trippa. Allora si è mangiato pane col gorgonzola alle 2.
0: Perciò stasera un ristorante alla grande bresciano, oltre poi alle classiche specialità delle feste, no? Il pane salamina, eccetera, eccetera.
3: Sì, noi abbiamo pane salamina, pane e porchetta di Ariccia, mi raccomando, che quella è fantastica. Abbiamo pane con la coppa bollita, cosa che è una novità per noi quest'anno. Poi vabbè, c'è la salamina con la polenta, c'è il gorgonzola con la polenta, le costate.
0: Che sono andate alla grande.
3: Ecco, non parliamo di bistecche da 120 grammi, parliamo di costate da 400 grammi,
0: esatto.
3: Quindi è una bella costata. Poi c'è ovviamente il nostro roast beef, abbiamo stasera arriva lo Spiedo, appunto da stasera, domani e lunedì c'è lo Spiedo alla bresciana con la polenta.
0: Laura, i casoncelli bresciani di Barbariga?
3: I casoncelli bresciani di Barbariga, sì, tipici della nostra zona, veramente, veramente buoni. Io ho cenato all'1:30 ieri sera, che volevano uccidermi perché mi hanno detto abbiamo già pulito la cucina, sì, ma io prima non potevo. E veramente, guarda, per quanto riguarda la parte della cucina, devo dire che siamo messi veramente bene con delle cose veramente tipiche della nostra zona.
0: Poi quindi c'è anche il bar,
3: C'è il bar, sì, c'è il bar, abbiamo la cassa bar, quindi anche ieri sera è stato un attimo così, perché tutti pensavano di dover andare alla cassa del ristorante, invece potete venire alla cassa del bar, che facciamo direttamente il bar per chi vuole magari, non so, uno spritz piuttosto che solamente un caffè, ecco. e ovviamente Marco il Clan, quindi questa sera sarà il boom della festa, che poi domani vede i Philadelphia, e lunedì la conclusione con il grande Omar.
0: Insomma.
3: Quindi ecco, sì, c'è gente che arriva alle 6 per prendere le sedie, perché ovviamente non possiamo tenere né sedie né tavoli, non possiamo riservarli a nessuno, quindi sai, vengono un po' prima proprio per riuscire ad avere una sedia per sedersi. Ne abbiamo, perché non abbiamo 20 certo. sedie, ne abbiamo un bel po', però anche ieri sera sono andate quasi tutte. Lunedì sarà poi un exploit di serata con il nostro Omar.
0: Certo, un gran finale alla grande.
3: Esatto, vi aspettiamo. Siamo a Corzano, all'oratorio di Corzano, ci sono un sacco di parcheggi perché abbiamo un campo e ringraziamo anche il signore che ci ha gentilmente prestato il campo proprio per farvi parcheggiare, quindi ha tagliato tutta l'erba, ha sistemato per rendere più fruibile la cosa, e fammi ringraziare tutti i nostri volontari.
0: Certo.
3: Veramente abbiamo fatto i turni, quindi chi c'è stato là questa notte, chi sarà là, chi era là stamattina, chi c'è il pomeriggio, chi sarà là questa notte, ecco, tocca a me. E quindi ringraziamo anche questa gente, che comunque sono tutte persone, Pierangelo, che hanno una famiglia, perché
0: certo,
3: comunque ci sono persone anche veramente giovani che hanno una famiglia, dei figli un po' piccoli, quindi sai, devono gestire questa cosa. Ci sono bambini, figli di questi volontari, che restano fino a tardi la sera proprio per agevolarci a lavorare più in tranquillità. Fammi ringraziare chi ce l'ha stamattina, che sta preparando lo spiedo, perché all'una verrà fatto partire il nostro spiedo alla bresciana, e tutta la gente ovviamente che è venuta.
0: Seguite la pagina Instagram di Corzano in Festa.
3: Seguite la pagina Instagram Corzano Fa Festa.
0: Esatto.
3: Tutto attaccato, quindi non ci sono punti, non ci sono cose. Corzano Fa Festa, la potete seguire. Vi teniamo aggiornati, vedrete le foto, le immagini
0: di queste
3: serate.
0: Il backstage anche.
3: Backstage, esatto, c'è una persona che cura proprio questa cosa qui, e basta, fammi ringraziare.
0: Aspettiamo.
3: Vi aspettiamo, venite a salutarci, ci siamo anche io e Pierangelo, abbiamo l'etichetta con scritto Pierangelo, giusto?
0: Sì, abbiamo scritto Mario, abbiamo scritto Pierangelo,
3: esatto.
0: Salutiamo Mario.
3: Sì, salutiamo il nostro Mario, e ecco, mi raccomando, venite a cercarci e venite a salutarci ovviamente.
0: Laura, salutiamo anche Don Alberto e lo ringraziamo, perché insomma...
3: Salutiamo Don Alberto, che ieri sera era bello cotto peggio di noi.
0: E dai, dovete venire per capire. Che atmosfera
3: sì,
0: c'è?
3: Perché, bravissimo, l'atmosfera, che secondo me è molto importante, perché allora noi non siamo un gruppo di 1000 persone che dici sai, sono 1000 persone, se la no, noi siamo veramente pochi, perché abbiamo, anzi se c'è qualcuno che vuole far volontariato a Corzano è ben accetto, siamo veramente pochi, abbiamo preparato tutto noi, quindi è un mese e più che siamo sul pezzo per sistemare tutto, abbiamo queste 4 serate veramente intense, veramente belle, e poi avremo ancora più di un mese per cercare di risistemare il tutto. Siamo in parte alla chiesa, quindi chiesa di Corzano, alla sinistra c'è l'oratorio San Martino.
0: Mettete il navigatore che vi porta proprio sul cancello, non potete sbagliare.
3: Esatto, non fate come Pierangelo, che lui entra sempre dal cancello
0: con la macchina. Va bene, dai, Laura.
3: Ci vediamo questa sera.
0: Certo,
3: fammi dire una cosa.
0: Dimmi.
3: Devo dire una cosa. Mm. Io ieri sera ho assaggiato le torte.
0: Oh.
3: Non so se tu le hai mangiate. Ho mangiato la torta Paradiso. Poi io ho fatto la mia facciugata, che speriamo che mio marito non senta. Ho messo sopra il sorbetto al caffè. No, ragazzi, è la morte sua.
0: Perciò
3: fidatevi e richiedetelo.
0: Chiedete questa cosa, che vai Laura.
3: Chiedete una fetta di torta e un sorbetto al caffè a parte, poi glielo mettete sopra, è buonissimo.
0: E poi si balla alla grande, dai.
3: E poi si balla per smaltire.
0: Esatto. Marco e Clan stasera, mi raccomando, Laura.
3: Marco e Clan stasera.
0: A più tardi. Ciao, grazie.
3: Ciao Pier,
0: un
3: grazie,
0: abbraccio.
3: Ciao.
0: Grazie alla nostra Laura, un saluto a Corzano Fa Festa. Manchi solo tu Lorenzo, poi ci siamo tutti. Franco Battiato, La Cura.

ti porterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono.

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
1: È una poesia questa canzone di Franco Battiato, interpretata magicamente da questa sua grande voce. La cura, le 11:50, buongiorno, siete su Radio Super, ancora una decina di minuti insieme, qui in diretta con Pierangelo. Questa è Super Mattina, rigorosamente dallo studio 2 di Verola Nuova in provincia di Brescia. Allora vi ricordo che saremo insieme anche domani, sempre dalle ore 10 alle ore 12, sempre in diretta, sempre per voi e con voi. Vi ricordo questi ultimi 10 minuti potete ancora chiamarci e interagire con noi al numero 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3. Ed ora arriva Nel Sedaka con questa O Carol.

Cia cia cia, e dai, che bella questa canzone di Nelse Daka. Siamo quasi addirittura d'arrivo, è stata una bella mattinata, insomma, sempre ricca con voi, con la vostra partecipazione, insomma, la radio cresce di minuto in minuto, veramente. I Vianella è qui, andiamo anche qui sul popolare con Semo Gente Deborgata.

Che bel brano, Semo gente de Borgata, la canzone romana, la canzone popolare, grazie a Ivianella. E sì, siamo proprio addirittura d'arrivo per questa mattinata insieme, ma torno domani, mi raccomando, vi voglio tutti presenti, faremo l'appello, dalle 10 alle 12 in diretta per Supermattina, la versione della domenica. Grazie di cuore intanto per avermi seguito, grazie a Elisa che ha curato la regia questa mattina, grazie a Lorenzo, disturbatore del sabato mattina quando c'è, quando si alza, e siamo qui con voi e per voi anche domani, ma ancora grazie di cuore per aver trascorso questa mattinata in musica con noi qui in diretta su Radio Super. Un abbraccio come sempre, un saluto da Pierangelo e da Radio Super, ci sentiamo domani mattina a partire dalle ore 10. L'augurio di un buon pomeriggio, vi regalo Umberto Tozzi con Tu. Ciao a tutti.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia. Radio Super, canale 787 del tuo televisore.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 12 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 13 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: facevi fotografie.
1: Stai ascoltando Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 14 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Ho sognato d'essere un indiano e morivo di fame. Ho sognato d'essere un fucile e dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la pioggia.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 15 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

giorno il mio tempo che va passa da qui. Io ti credevo intoccabile, ma

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 16:00.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che te botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, non voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo, è come piove.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 16 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

questa faccia da straniero. Sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

questa faccia da straniero. Ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.

questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo amore senza

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 17 e 18 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 17 e 56 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

disse quel giorno sul monte. Mio padre è il padrone di tutte le cose.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 20 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 21 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 23 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

mare, penso alle notti là in America. Ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare.